0: lasciamo aiuto, l'ignoranza li vuove, mi parlo razza che su, non vado nel sadian, su riesci niente.
1: Para, o lo iurioso che voda, e le guau cumiodo, uolo uolo e tu tu mabbi, o moni la guana mamma che gna ira uo. Eke Barasuayo.

Ori, ori, perché sta stendala, eh? Siamo dove? Va, bita, pra. Vai, sta. Venga, va, guas.

miraccio o come la quaglia passato il mare nei primi cespugli, perché di volare non